101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

sono io che ho messo quattro parole in fila per parlarti di te, per dirmi non è finita. Con il cuore nella pancia hai imparato a respirare, ma cosa serve una città?

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Mi hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola.

Mi hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto e ti ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

l'ho viziata, coccolata, latte, burro e marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. E cretino sono stato, anche il gatto mi hai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno mi hai piantato per un tipo spappolato. T'ho cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu mi hai detto disgraziato. La pistola mi hai puntato e in un colpo mi hai sparato.

0: E pensare che eri piccola. Ma piccola, tanto piccola. Così,
1: così, così.
2: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

Cara Gai, adesso salutarti qui, ora che non puoi più sentire i miei CD, addirittura vengo al tuo funerale, quando fino a ieri mi parlavi come un immortale. Questa cosa proprio sai non era nei piani, non vale mica che non ci sarai più domani. Qui ci sbattono la porta in faccia, ci muori e noi restiamo a guardarti in mezzo a questi fiori. E a volerti e ancora più bene se si può e si può in mezzo a queste scene. È settembre e il vento si alza e annuncia il tempo freddo. Noi usciamo dalla stanza e ti portiamo via, ti portiamo in spalla, 53 più 30 kg e un mondo viene a galla, perché proprio a te questo è un mistero.

0: voi preferite che io spieghi il mio lavoro?
1: Preferirei di no.
0: Per dare la possibilità
1: a ognuno di avere la libertà di pensarla come vuole.
0: La libertà di avere un'immagine acustica diversa uno dall'altro. Comunque io spiego. L'emissione, una specie di veicolo, batte sulle pareti della laringe. Gli impulsi cerebrali mandano onde che vanno a finire su pareti che fanno il gioco della pallina di ping pong. In lingua greca si prende una serie di parole, una melodia scelta, succhiando la parola. Si registra, è chiaramente incomprensibile, e si ottiene un risultato.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità in A1, rallentamenti verso sud per veicoli in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Infibili rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Regolare al momento il traffico altrove. Per il TPL domani, domenica 14 giugno, la tranvia di Firenze e i bus di Torino e Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze per uno sciopero aziendale di 24 ore, che prevede fasce di garanzia tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. La tranvia di Firenze sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla mobilità in A1, rallentamenti verso sud per veicoli in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Infibili rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Regolare al momento il traffico altrove. Per il TPL domani, domenica 14 giugno, la tranvia di Firenze e i bus di Torino e Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze per uno sciopero aziendale di 24 ore, che prevede fasce di garanzia tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. La tranvia di Firenze sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello Stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello Stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte, in definitiva oltre. Ma la scommessa di lungo periodo, che sfida i paradigmi della finanza, alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario di maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
1: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione dalla compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggio, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro. John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo, dell'attacco che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia Le Cascine, Firenze Rox, alla Visarno Arena, venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs. Sabato 13 giugno, Robbie Williams, Katie Tunstall e altri. Domenica 14, The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti, Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, In Quanto Teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, Quarto Piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla FLOG del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra B1 variante Aglio fino alle 17 di questo pomeriggio. In A11 per perdita di carico, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione del capoluogo. In Fipili possibili disagi per presenza di personale.

0: su strada in entrata ad Empoli Ovest nelle due direzioni. Siamo al traffico ferroviario, il treno 4099 Firenze-Roma-Tiburtina sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo all'altezza di Castiglion Fiorentino. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo i provvedimenti di mobilità in occasione delle semifinali del calcio storico fiorentino in programma per oggi, sabato 13 e domani, domenica 14 giugno. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

chips. We talking.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale. È arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3.600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Pensare e comunicare. Il segno toscano.
4: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

boss, you say you can't complain. If you're squeezed.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 17 di questo pomeriggio tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord. Sempre in A1 per la mobilità, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Qualche problema in A11 per incidente che coinvolge 4 mezzi leggeri, coda di 2 km con tendenza all'aumento tra Chiesina e Capannori in direzione Pisa, rallentamenti per traffico anche tra Capannori e Lucca Est, ancora una volta verso Pisa. E arriviamo in Scipili, code a tratti per traffico, ancora una volta in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Bivio SDC Fipili, diramazione Pisa. Prima di salutarci per il TPL, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato. Il TPL. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

adesso si vedono bene i limiti di questo posto dell'infinito. Frammenti di un discorso che finisce prendendo un aereo. C'è un deserto accanto, c'è un campo di calcio regolamentare. Non c'è bisogno di stelle luminose per riconoscere il nord. Nel deserto fiorirò e all'alba, all'alba mia.

per spiegarmi il perché delle maree, delle colline bucate per fare gallerie, per farmi andare via, via per lavorare, via per migliorare i tempi, via, ma continuare a misurare la distanza dei pianeti da te. Pensa ai giorni sacri che abbiamo passato assieme, e a questi giorni invece, davanti a te come dei rettilinei. E pensa a tutti i pianeti raggiungibili da qui, pensa che casino, gli ultimi 10 secondi.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, la 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa e in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide alle 20 al Forum. L'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
2: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
1: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: La pioggia sale da terra.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, chiuso fino alle 17 di questo pomeriggio il tratto compreso tra Aglio e Roncobilaccio verso nord per lavori. Sempre in A1 per traffico intenso, rallentamenti verso nord tra Calenzano e Via 1, variante di Valico. In A11, 4 km di coda per incidente verso Pisa tra Montecatini Terme e Capannori, con tendenza alla diminuzione. In Fipilicode a tratti in direzione mare per traffico intenso tra Ponte della Est e Bivio SDC Fipili, diramazione Pisa. Prima di salutarci per il TPL ricordiamo lo sciopero aziendale di 24 ore previsto domani, domenica 14 giugno, e che interesserà la tranvia di Firenze e i bus urbani di autolinee toscane. Fasci di garanzia per i bus tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29, per la tranvia dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9-19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di commentare le

notizie di attualità utilizzando una lente molto speciale. Indaghiamo sulla relazione tra la specie animale umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se vogliamo rinnegare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 854, parleremo della dura vita delle nutrie di Pavia con un servizio di Ilaria Beretta. Vi porteremo a Pordenone per parlare della cornacchia della discordia. Commenteremo una notizia su scoiattoli e sigarette elettroniche. Parleremo della scomparsa dei pesci di fiume. Racconteremo la storia di un lupo di nome Mirko. E commenteremo il rapporto tra Papa e Corrida. Non concluderemo la puntata senza una ricetta, come sempre vegan, cruelty free, curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale di questa puntata sarà curato da Anna Granata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: Apriamo questa puntata, come promesso, con un servizio della nostra Ilaria Beretta, che si è recata a Pavia per occuparsi stavolta di nutrie.
1: Mi trovo in via Tavazzano a Pavia, vicino al Cavo Rosio, che è un canale bellissimo con degli argini alti pieni di vegetazione. Via Tavazzano a Pavia è all'ordine del giorno nelle cronache cittadine e nazionali per il problema delle nutrie. Si tratta di animali che vengono chiamati anche piccoli castori, sono vegetariani, scavano delle buche negli argini, qui davanti ne ho parecchie, costruite anche molto bene. Queste nutrie riproducendosi hanno creato dei problemi soprattutto ad alcuni genitori dell'asilo infantile che è qui vicino, e quindi le autorità hanno pensato di intervenire uccidendole. Sono qui con tre persone che si sono occupate e si stanno occupando di loro.
2: Ciao, sono Carolina Sara, presidente della Task Force Animalista, che è un'associazione a tutela legislativa degli animali dell'ambiente, e vicepresidente del Comitato Torrente San Francesco, che si occupa della tutela della fauna selvatica. Pavia, dove sono mesi che veniamo per guardare attentamente le reali criticità della zona, in via Tavazzani, perché era stata segnalata la presenza di nutrie come se fosse l'unico problema della zona. In realtà, quando siamo arrivati a febbraio, ci siamo messi le mani nei capelli, perché le nutrie erano davvero l'ultimo dei problemi. Ci siamo trovati davanti a uno scenario di degrado totale, di abbandono totale istituzionale: d'amianto, siringhe, eternit, rifiuti ingombranti abbandonati ovunque lungo il torrente. Di fianco a un asilo venivano abbandonati regolarmente sacchi di cibo, e al campetto dove giocano i bambini a calcio idem. Da quando abbiamo denunciato pubblicamente la situazione, finalmente il comune è intervenuto, ha fatto un po' di pulizia, non è ancora finita la bonifica in quanto non sono stati messi i cassonetti, ci sono ancora lavatrici, c'è ancora di tutto qua dentro il fossato. Le nutrie, appunto, con la presenza delle persone che venivano a pulire, si sono allontanate. E nonostante questo, il comune è stato obbligato da Regione Lombardia e da TS, dalla provincia, a mettere in pratica questo piano di contenimento, purtroppo nazionale, comunque comprende moltissime regioni, di cacciagione di tutti gli animali che secondo loro possono essere invasivi, come le nutrie. E quindi nutrie qua, cinghiali in Liguria, insomma, piccioni, ibis, insomma. Quindi quando c'è una specie che le regioni ritengono invasive, vengono sterminate. Quando invece, sia per il TAR che per ISPRA, andrebbero fatti dei piani di contenimento etici, ecologici, soprattutto tenendo in ordine le periferie, ecco, che sono magari agli argini coi fiumi o con le campagne. Evidentemente a qualcuno conviene così, che è più facile, che è più conveniente per le regioni e probabilmente anche per il governo stesso fare questo tipo di piani di abbattimento, piuttosto che pensare a una quotidiana pulizia dei paesi, delle città, dei cassonetti. Abbiamo fatto una diffida a non procedere per questa ditta che era stata assunta dal comune di Pavia su ordinanza, appunto, di regione di ATS, e che avrebbe dovuto sterminare le poche nutrie rimaste. Purtroppo hanno portato via un cucciolo. Anche questo noi abbiamo trovato veramente vergognoso: un cucciolo davanti alla mamma disperata, e l'hanno portato via per far vedere che avevano fatto qualcosa. Quando noi siamo qua adesso, qua c'è anche Laura, che peraltro è presidente di un'oasi, avevamo chiesto di darci il cucciolo anche solo per pietà, e invece non ci è stato dato.
3: Ciao, io sono Cipolla Laura, presidente di Oasi Santa Giuliana, un rifugio che c'è qui in provincia di Pavia. Ci piacerebbe, come dice Alfio, fare cultura rispetto alla conoscenza degli animali e non demagogia, come invece fanno alcuni assessori che poi parlano di animali aggressivi, pericolosi, invece vanno conosciuti. Se ci fosse la disponibilità di andare a spiegare ai ragazzi come sono questi animali, come sono sensibili, come sono protettivi nei confronti dei piccoli, come sono socievoli anche, il mondo andrebbe in un'altra direzione.

0: che sono Alfio Maugeri e sono un residente. Qui si parla tanto di un degrado ambientale che ormai è comunque c'è sotto gli occhi di tutti. Io penso che ci possa essere anche un altro degrado, è un degrado culturale, perché si è anche persa l'occasione per poter insegnare, voglio dire, anche ai bambini un amore verso gli animali, spiegare loro che le nutrie vengono da un paese lontano, sono fatti in un certo modo, hanno le zampe palmate perché non nell'acqua, hanno anche le ghiandole mammarie sui fianchi perché allattano dentro l'acqua. Quindi era un modo per poter insegnare a loro anche un amore diverso, no? Voglio dire, anche una conoscenza. E se un animale eventualmente, qualche volta gli va magari anche vicino, quell'animale forse sente anche simpatia per lui, ecco, mai per essere aggressivo, mai, perché loro, le nutrie, non sono aggressive, non sono pericolose, sono comunque roditori, quindi mangiano, sono intelligenti. Posso dire un'altra cosa, c'è che anche sanno riconoscere e amano anche gli esseri umani, quindi ecco, ha creato un caso, no? Come se fosse dentro qui al fossato, non so, il varano di Comodo, ma non è così.
1: Diceva Alfio che sono arrivati anche gli aironi, ci sono i germani reali, quindi potrebbe essere un'oasi, no? Anche per i bambini.
2: Poi questo quartiere comunque è molto tranquillo, riservato, quindi potrebbe essere proprio un'occasione per questa esperienza.
1: Ricordiamo che nella Costituzione, nell'articolo 9, fa riferimento anche alle future generazioni degli esseri umani, cioè le future generazioni hanno il diritto di vedere nella vita un cinghiale, un lupo, una nutria, un ibis, un piccione. E oltretutto tutti questi animali, la maggior parte di questi animali, come gli orsi in Trentino, come le nutrie, sono stati importati perché servivano all'essere umano, le nutrie per fare le pellicce negli anni 70, quando non c'erano soldi per prendere le pellicce più costose.
2: Da febbraio adesso, che è fine maggio, cosa stiamo aspettando? Ora.
3: Stiamo aspettando questo benedetto tavolo tecnico richiesto a Regione, ATS, al Comune, col supporto fortunatamente dell'assessore all'ambiente Lorenzo Goppa, che ci è stato vicino in questi mesi, e quindi speriamo che accettino a questo tavolo tecnico la nostra proposta di sterilizzazione e non abbattimento, ma non solo qua, anche in altri luoghi a Pavia, se dovesse succedere la stessa cosa, ci permettano di farle.

polpo ha 500 miliardi di neuroni e nessuna spina dorsale. La cornacchia grigia ne ha 1,5 miliardi compressi in un cervello che pesa 10 grammi. E con quei 10 grammi fa cose che i primati impiegano anni ad imparare. Fabbrica strumenti, si riconosce allo specchio, pianifica il futuro, riconosce volti umani e porta rancore per anni. All'Università di Washington le cornacchie aggredite con una maschera specifica attaccavano chiunque indossasse quella maschera, anche anni dopo, anche individui che non erano presenti all'evento originale perché avevano insegnato il volto ai loro figli. Il segreto delle cornacchie sta nella loro densità neuronale. Il cervello di un corvide contiene più neuroni per grammo di quello della maggior parte dei primati. Non serve un cervello grande, serve un cervello denso. Quindi attenzione quando vedete una cornacchia sul cassonetto, non sta cercando rifiuti per caso, ti sta anche valutando e si ricorderà di te. E a Pordenone, capitale italiana della cultura per il 2027, città che ha ottenuto questo ambito riconoscimento con il dossier di candidatura intitolato Città che sorprende, a Pordenone una cornacchia è stata condannata a morte. Su questo episodio ascoltiamo un servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci.

In via Damiani a Pordenone, un'area residenziale con molto verde, poco lontano dalla stazione ferroviaria, è in corso da qualche mese una vicenda che ci pare illuminante sulle difficoltà di convivenza interspecifica nelle aree urbane. È un caso in cui le logiche tipiche della cosiddetta emergenza sicurezza, legge, ordine, pugno di ferro, si intersecano con le sorprese che ogni volta riserva l'incontro con l'altro più altro di tutti, cioè l'appartenente a una specie diversa dalla nostra. Accade dunque a Pordenone che una cornacchia, abitante storica delle nostre città, abbia aggredito nelle ultime settimane più di una persona, secondo le denunce ricevute dalle forze dell'ordine. I casi sarebbero numerosi, per quanto distribuiti nell'arco di parecchie settimane. La storia va avanti dalla fine di aprile. E a quanto pare non abbiano comportato gravi danni fisici, semmai un po' di comprensibile spavento. Qualcuno ha addirittura evocato il celebre film di Alfred Hitchcock Uccelli, con il cielo quasi coperto da stormi di corvi in formazione d'attacco. Ma qui stiamo parlando di un unico animale, presumibilmente una madre che ha costruito il suo nido in mezzo alle palazzine e che attacca, quando attacca, da sola e nell'esclusivo intento di proteggere il proprio nido e i propri cuccioli. Le denunce di alcuni cittadini hanno naturalmente offerto il destro ad Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, per agire con la fermezza e la violenza che abbiamo visto tante altre volte in passato, quando gli amministratori pubblici si sono trovati a prendere provvedimenti in difesa dei cittadini, minacciati da animali non umani. L'ordinanza di Basso ha autorizzato non solo la cattura, ma anche l'eventuale uccisione dell'animale. Insomma, qualunque mezzo pur di neutralizzare una minaccia giudicata evidentemente gravissima, intollerabile, meritevole di condanna a morte. L'ordinanza di Basso, come altre in passato, ricordiamo per esempio quelle di Maurizio Fugatti, presidente leghista della provincia di Trento, contro gli orsi considerati troppo confidenti, sono l'espressione più piena, più nitida, di come il potere, nel tempo presente, interpreti il proprio ruolo. Protezione totale dei salvati, di chi sta dalla propria parte, al di qua di un immaginario confine, di volta in volta i cittadini per bene, i cittadini autoctoni, la nazione, la patria, a seconda della retorica di circostanza, e condanna altrettanto totale dell'altro. Condanna che arriva fino a sentenze di morte se l'altro appartiene a una specie non umana, mentre si ferma un poco prima se l'altro è una persona. Ma sappiamo che in certe norme, in certe dinamiche, anche la vita di certi esseri umani non vale nulla. Pensiamo alle politiche migratorie e alla logica del non soccorrere, del lasciar morire nel mare Mediterraneo, una delle massime vergogne della civiltà europea contemporanea. Le ordinanze di condanna a morte, insomma, sono l'ideal tipo, il modello estremo di riferimento delle politiche sulla sicurezza. Il poter dare la morte, del resto, è la manifestazione massima del potere. L'ordinanza del sindaco di Pordenone, per un altro verso, esprime la protervia del suprematismo specista e tradisce un'incontrollabile attrazione per la morte. Come fa notare fra le righe la stessa ordinanza del TAR di Trieste, che ha bloccato l'ordinanza sul ricorso urgente della LAV, Lega Antivivisezione, salvando quindi per il momento la cornacchia. L'abbattimento dell'animale indicato nei provvedimenti impugnati, hanno scritto i giudici, costituirebbe un danno grave e palesemente irrimediabile. Non appare del tutto convincente l'argomentazione motivazionale, secondo cui non si riesca e sarebbe addirittura impossibile conseguire, pur se con l'ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti e dei potenti mezzi civili e militari dei quali l'ordinamento amministrativo può disporre, l'obiettivo di neutralizzare la condotta iperaggressiva di una cornacchia, senza però giungere all'estremo rimedio del suo abbattimento. Il sindaco Basso, nell'atto di accettare controvoglia la scelta del TAR, ha voluto ricordare, per dare la giusta misura al dibattito, ha precisato, che la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano quinquennale di controllo dei corvidi valido dal 2025 al 2029 che autorizza l'abbattimento di 13.000 esemplari di corvidi sull'intero territorio regionale per finalità di protezione delle colture agricole e di sicurezza pubblica. L'eliminazione fisica dunque viene rivendicata come strategia di relazione con gli animali che vivono nelle città, mescolati, possiamo dire, alle persone umane. Il caso della cornacchia di Pordenone è dunque emblematico della sfida che viviamo nel tempo presente, non solo nelle città, ma sullo scenario globale, in riferimento al presente e al futuro della vita sul pianeta Terra.
C'è chi insegue e anzi vorrebbe rendere più cruda e feroce la legge del dominio del più forte, in questo caso la specie umana attraverso i suoi attuali sistemi di potere. E chi pensa invece che la preservazione della vita sul pianeta e anche la qualità dell'esistenza quotidiana nelle città e in tutti i luoghi abitati da specie diverse passino attraverso rapporti fra specie sani e rispettosi. E la visione che ha animato le persone che hanno organizzato a Pordenone cordoni umani a protezione della cornacchia minacciata da un potere sempre più cupo e sempre più necrofilo. Viva, insomma, la cornacchia di Pordenone. E lei, con la sua condotta, con la sua tenacia, a dischiudere una visione desiderabile di futuro.

0: cucina anche questa settimana il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla città di Pavia e in particolare dedicata alle sue nutrie.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo alle bistrattate nutrie una ricetta pavese tipica, anche se un po' fuori stagione. Il nusat è una torta salata a base di zucca berrettina della tradizione contadina di Lungavilla. Gli ingredienti per 6 persone sono 800 g di polpa di zucca berrettina, 60 g di pan grattato, 60 g di grattugiato vegetale, un cucchiaio di amido di mais, una cipolla, una decina di noci, della noce moscata, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Togliete la buccia alla zucca e affettatela, quindi disponetela su una placca da forno e cuocete a 180 gradi per 40 minuti. Nel frattempo sbucciate e affettate la cipolla, fatela scottare in un tegame con poca acqua e quando questa si sarà ritirata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fatelo dorare. Recuperate la polpa della zucca e passatela allo schiacciapatate. Aggiungete il pan grattato, il grattugiato vegetale, l'amido di mais, la noce moscata, sale e pepe. Filtrate la cipolla e aggiungete solo l'olio filtrato all'impasto. Disponete il composto in una pirofila spennellata di olio e spolverata di pan grattato. Infornate a 150 gradi per 35 minuti circa. Sfornate e decorate con le noci e lasciate intiepidire prima di servire.

La politica della guerra ai selvatici si sta irrobustendo purtroppo, come sappiamo, in tutta Europa. Ma vorremmo parlare stavolta anche di una storia positiva, della storia di Mirko, un lupo radiocollarato che viene seguito nei suoi spostamenti. Questo lupo merita veramente di essere raccontato per la vastità del viaggio che ha affrontato. Si è staccato dal branco nel quale era nato sulle Dolomiti bellunesi in primavera. E come fanno alla sua età questi giovani lupi, è andato in dispersione alla ricerca di un territorio nuovo, che potrà essere il suo territorio, assieme a una compagna che andrà trovata per riprodursi. Come spesso accade, i giovani esemplari in dispersione percorrono grandissime distanze in tempi molto brevi. Il radiocollare di Mirko funziona regolarmente e quindi ha registrato le posizioni e ha consentito di monitorare i suoi spostamenti. Il 9 maggio era in Cadore, vicino a Perarolo, il 12 era nei pressi di Giralba, il 14 in un solo giorno ha superato le tre cime di Lavaredo ed è arrivato a nord di San Candido, in provincia di Bolzano. Il 15 ha varcato il confine con l'Austria, dove è rimasto fino alla fine del mese. Ai primi di giugno è rientrato in provincia di Bolzano, esplorando l'area a sud di Lappago, per poi spostarsi nuovamente in territorio austriaco, nella valle dello Zillertal, dove si trova ancora oggi. Non conoscono confini, non hanno alcun problema di dogana. I lupi, come ogni altro animale, come ogni altro vivente, cercano le risorse laddove ci sono. È normale quindi migrare, compiere lunghe migrazioni per insediarsi e farsi una famiglia e poi riprodursi come natura vuole. Dunque seguiremo ancora, se ne avremo la possibilità, la storia di questo straordinario lupo, Mirko, e vorremmo che quando si parla di lupi si parlasse anche di storie positive, di storie come quella di Mirko. Gli auguriamo una lunghissima vita e anche tantissimi cuccioli.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 855 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
10: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Parlami piano, tienimi fermo qui sul tuo divano. Tra le coperte c'è il nostro binario. Se lo vuoi partiamo. Parlami piano, fallo con il cuore in mano. Altrimenti me ne vado lontano, ma correre non sono bravo. Quindi parlami piano, ora la gente si lascia tenendosi per

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece a causa dei materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle 17 di oggi nel tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Monte Catini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. Si segnala inoltre che a causa di lavori fino alle 17 di oggi rimarrà chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Roma. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in Pipili tra Ponte d'Este e il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

aver scalato 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo esservi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, dopo essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere, dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato, dopo aver progettato viaggi, dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel mio letto, dopo averti fatto spazio nelle mie vene, dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti, dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza per non ucciderti, dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori, dopo averti amato. Dopo aver scalato i 49 scalini della saggezza alla ricerca di un indizio, dopo aver rubato le battute migliori nascosto dietro le quinte di un palcoscenico, dopo aver indossato ogni tipo di maschera, dopo essermi strappato la pelle, dopo averti fatto ubriacare, dopo aver immolato i miei giorni per te, essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere, dopo aver ballato musica di me.

dopo averti letto i miei racconti inediti, dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie, dopo averti fatto spazio nel violento, dopo averti fatto spazio nelle

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua, il servizio di Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente, per il forte vento, problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva, ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
3: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio, a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: Agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia alle Cascine, Firenze, Rox, alla Visarno Arena, venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs, sabato 13 giugno, Robbie Williams, Katie Tunstall e altri, domenica 14, The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti, Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera. Luci della ribalta.
7: Agenda eventi di Nova Radio.
8: Agenda Chesbot. Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
9: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
8: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20, dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchiana e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Walking on one cloudy morning.

trees will stand like pleading hands. We go down with the dew

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

tropical. Le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Mm-hmm. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatore total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

via non via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua, il servizio di Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Riyan nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente, per il forte vento, problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva, ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
3: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio, a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti

0: Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua, il servizio di Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto. Intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente, per il forte vento, problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva, ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
3: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio, a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura,
5: Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: A causa di lavori, fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia Le Cascine, Firenze Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs. Sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri. Domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: 366 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano, il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

centro della malinconia. Tutti erano al telefono, tu sei andata via. Ora prendi $10 l'ora, hai reso l'America grande ancora. Sali con tecniche ultramoderne, pazienza antica. Fai preparativi per la prossima vita. Con te le stelle sono buone, puoi sperare che quando fai del male

0: nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sulla 1 panoramica si segnala che a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1 luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Sulla 1 panoramica si segnala che a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi rimarrà chiuso il tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa fino al 1° luglio. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: e asciuto pazzo padrò.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Siamo a Trieste. C'è una casa e si chiama Recovery House.
5: Per farla apparire così magicamente dinanzi agli occhi dei radioascoltatori, e questa Recovery House è un appartamento nel centro di Trieste?
6: È un appartamento in un rione non tanto periferico ma popolare, perché è un rione antico dove una volta c'erano le ville delle persone più ricche, ma quando Trieste ebbe uno sviluppo portuale cantieristico cominciarono ad esserci case popolari, quindi si chiama San Giacomo.
7: Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in TV.

0: La voce che avete sentito è quella di Michele. Michele ha 55 anni ed è un esperto per esperienza. È lui che ci fa da guida in questa puntata di Psicoradio dedicata ad un progetto del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste che dà casa a quattro persone che devono avere tra i 18 e i 35 anni e che sono seguite dai servizi di salute mentale. Michele si presenta così.
1: Io sono una persona con una psicosi diagnosticata all'ingresso dell'età adulta e quindi già questo è un ruolo da interpretare, una parte da mandare avanti anche nel quotidiano. Ruolo, mi avete chiamato perché in realtà il ruolo è mettere in rete le persone, no? Il ruolo di un esperto per esperienza.
2: Quando e dove nasce il progetto Recovery House e qual è il suo scopo?
1: Il progetto Recovery House nasce a Trieste, dove operò Franco Basaglia nel 2015 ed è una coproduzione tra la cooperativa Germano, che è una cooperativa che ha più di 40 anni di attività e che ha lanciato un progetto di residenzialità. Un progetto di residenzialità che però vuole essere anche un percorso di benessere e quindi si è lavorati insieme al Dipartimento di Salute Mentale. Partner del progetto nel 2015 era anche l'International Mental Health Collaborating Network. Quindi noi abbiamo avuto una vera e propria formazione nel 2015. Il progetto Recovery House è stato concomitante con un altro progetto, cioè quello di formare delle persone esperte per esperienza, che all'epoca avevamo deciso in termini di direzione di dipartimento di chiamarlo peer support, questa figura, no? E quindi nel progetto di attivazione di questa Recovery House c'è fin dall'inizio la presenza di un peer. Io all'epoca ebbi la fortuna di fare il corso, anche perché uscivo da una piccola crisi che mi aveva fatto perdere il lavoro precedente. Non è stato un avvio semplice, ma molto calcolato, molto scandito dalla stesura di piccoli progetti personalizzati.

0: Nell'appartamento le quattro persone ospitate possono vivere 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Devono aver dimostrato un miglioramento nella gestione delle situazioni stressanti e nelle situazioni conflittuali. Non devono essere in un momento di crisi. Sono loro a scegliere 2 o più operatori con cui lavorare e mettere a punto un piano di recovery personale.
1: Qual è lo scopo del progetto Recovery House?
2: Il progetto della Recovery House è avere progetti personalizzati per le persone. La prima cosa che abbiamo è l'uscita e non l'entrata, quindi il progetto di residenzialità si basa su un progetto di benessere, non solo di accoglienza nel breve medio termine. Quindi stiamo parlando di 6 mesi, proroga fino a un anno qualcosa, ma poi le persone sono attraverso gli strumenti che usiamo ogni giorno di parlare ma anche approfondire. Le persone vengono dal centro, sono inviate tra virgolette dal centro e c'è un piccolo gruppo che si chiama SAR, di operatori del servizio abilitazione e residenza, che poi si occupa di trovare questi candidati. E quindi il sistema è quello di gestire sì un appartamento per persone tra i 18 e i 35, quindi persone che magari non hanno ancora vissuto in autonomia cose come lavare i vestiti o cucinare eccetera, ma non è solo quello.
3: Nel progetto quante persone hanno partecipato sinora?
2: Nel progetto hanno partecipato più di 60 persone ad ora.
3: Adesso quante convivono contemporaneamente?
2: Ci sono 2 stanze doppie, quindi sono 4 persone, potrebbero essere sia donne che uomini. Adesso abbiamo solo persone donne. Recovery, ricordiamoci, non è ricovero, no? Quindi c'è la porta aperta, abbiamo il bagno con la chiave che è dentro. Insomma, non abbiamo nessun tipo di restrizione, no? Quindi le persone sono invitate a continuare a fare quello che fanno, metti lavorare o studiare, ma molti sforzi sono indirizzati invece all'acquisizione di strumenti e alla ricerca sia di una sistemazione sia anche di un lavoro.
4: Quali sono i criteri con cui scegliete i partecipanti al progetto Recovery House?
2: Il requisito principale è quello di non avere una crisi in corso, quindi noi non siamo attrezzati per gestire una crisi vera e propria. Lì c'è in questi momenti d'angoscia, di perdita di indirizzo proprio, ci sono i centri di salute mentale,

0: ci dice che cosa, proprio le funzioni che svolgete voi esperti di supporto fra pari nel progetto Recovery House?
1: Il peer nella Recovery House ha un ruolo fondamentale perché rimette tutto al punto zero, perché il peer sa che cosa vuol dire aver passato questo e quello e quell'altro, no? Quindi le medicine, i ricoveri, il TSO, le denunce, tutto quello che le persone che poi passano attraverso la psichiatria. Il ruolo è quello di avere una parola buona, di usare tenerezza, di, soprattutto di lavorare in buona fede. Nulla a che vedere con la fede in quanto tale, no? Ma nel senso che bisogna che le persone possano esprimersi e così anche trovare un senso, no? Perché chi trova un senso a una giornata magari è invogliato a trovare il senso alla giornata dopo. Quindi il ruolo è di portare un po' di speranza, di sospensione del giudizio e poiché, diceva Vasaglia, no?
0: Abbiamo visto che ci sono due acronimi che sembrano particolarmente importanti nella realizzazione di questo progetto, che allora, uno è RAP e l'altro è PATH. Il RAP, da non confondere con il genere musicale, ha a che fare con comunque con il benessere, con avvolgere una persona, ecco, con il farla stare bene, mentre il PATH in inglese indica il percorso, il sentiero, la via futura che deve percorrere la persona, no? E ci può parlare un po' di queste due parti importanti, diciamo, del progetto Recovery House?
1: Certo, volentieri. Allora, il PATH è un grande, non è un foglio, è proprio un poster del colore che viene così, e quel giorno può essere di un colore o di un altro. C'è una freccia disegnata sotto molto larga. Questa freccia permette di scrivere in piccolo molte cose. In alto c'è una stella, in alto a destra, e poi c'è il sole che illumina dall'alto, no? Quindi abbiamo la freccia che scandisce la temporalità del progetto, quindi l'ingresso in recovery, la review dei sei mesi, la fine del progetto, quindi, oppure la proroga è possibile, e in mezzo vengono analizzati tutti i desideri, tutte le i punti di forza, e poi anche i sogni che si hanno.

0: Importante, forse non ho detto, ma la Recovery House funziona anche perché ci sono degli operatori di riferimento che vengono scelti in autonomia dalle persone partecipanti, con i quali poi si hanno i frequenti incontri con il servizio o comunque si portano avanti questi percorsi più approfonditi. Il RAP è un lavoro di gruppo, invece, funziona bene in gruppo, è una cosa che viene dall'America, dall'Arizona, ma semplicemente un programma per il benessere. Non voglio dire altro perché poi alla fine, insomma, il benessere per ognuno di noi è qualcosa di diverso. Però è una specie di quaderno che si legge insieme e lo scopo è prevenire una crisi. Quindi cosa faccio? I famosi campanelli d'allarme, no? I campanelli d'allarme del RAP sono quando una persona si rende conto che sta per esserci una crisi. A me è capitato 2 mesi fa di averne una crisi, ma ho saputo gestirmela perché ho sentito il campanello squillare e sono andato in corso giù al centro di salute mentale a capire cosa stava succedendo nella mia testa, per esempio.
1: Michele, la nostra guida, fa parte dell'equipe che affianca gli abitanti ed è, come vi abbiamo detto dall'inizio, un peer, un esperto per esperienza.
0: Ecco, quindi il peer, la persona che è esperta per esperienza, ha fatto il suo percorso, si mette in gioco per conoscere le persone e far sì che le persone si conoscano in un ambiente anche rilassato e insomma anche muovendosi con l'auto si va. Poi c'è anche un programma con i familiari, si riuniscono online ogni 2 settimane. E quindi anche questo è importante. Le riunioni dirette poi sono importantissime per controllare i farmaci, sapere le novità che poi le persone portano ogni giorno. Io sono felice di fare questo lavoro qui. È un lavoro usurante, ma è un lavoro che mi soddisfa parecchio. Insomma, io sono un utente in mezzo agli utenti, sono anche un pari dei miei colleghi che non sono degli utenti. Importante, insomma, interfacciarsi a tu per tu.
2: E tutti i suoi colleghi sono dei peer support, degli esperti per
0: No,
2: esperienza?
0: no, no,
2: No?
0: no, assolutamente no. Loro sono educatori, sì, inquadrati come educatori, poi hanno provenienze diverse, chi psicologo, chi
2: Lei
0: sale.
2: è l'unico esperto per esperienza dell'equipe?
0: Sì, sono l'unico perché siamo in pochi, perché sì, siamo una residenza, però c'è da coprire 7 su 7 H24. Io sono una specie di jolly dentro l'orario e quindi mi usano per fare, ci sono le attività collettive, altra cosa della recovery house.
3: Ci sono delle particolari difficoltà fra le persone che abitano insieme in questo appartamento e come le avete risolte?
0: Ma questa è una domanda a cui non saprei rispondere, perché in realtà la convivenza è sempre stata una cosa basata sul rispetto. Forse in una città medio piccola come Trieste ci si anche un po' conosce. Quindi il fatto di appartenere al gruppo della salute mentale, aiuto, qua qualcuno direbbe, ma io non sono di quelli. C'è lo stigma, eccetera. No, ma in termini di proprio lotta allo stigma, l'ESP deve intervenire. Il recovery house non è un posto dove fare baruffa, insomma, può succedere, ma so, perché è scomparso un pacchetto di sigarette. Ma
4: nella casa la situazione è tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse già oggi sovviene le fosse. Si accusa di vendersi all'incanto chi intanto fa il possibile per rendere più accessibile il messaggio a largo pubblico, a quell'utero in fine astinenza di concetti costruttivi la cui assenza crea effetti negativi alla coscienza della grande massa priva di qualunque conoscenza anche la più bassa di questo fenomeno mondiale che va sotto il nome di hip hop.

0: Le giornate degli abitanti sono scandite da una serie di riunioni. Michele ci spiega meglio in cosa consistono queste riunioni.
1: Che cosa sono quelli che chiamate house meeting e cosa li distingue dagli incontri quotidiani?
2: Ah, l'house meeting è una cosa che accade solo una mattina alla settimana, il lunedì, e ci sono tutti. C'è una prima parte in cui ci sono anche gli accolti, tutti quindi, per un'ora, e la seconda parte sono gli operatori, insieme agli operatori di ASUGI del SAR, Servizio Abilitazione Residenza. Queste riunioni qui, il lunedì mattina alle 8:30, permettono di sapere come è andata la settimana, come va la casa con le pulizie, se ci sono stati problemi di qualcosa. E poi anche ognuno dice che cosa farà durante la settimana. E poi c'è la riunione operativa. Abbiamo anche una supervisione una volta al mese con uno psicologo che non conosce i ragazzi neanche l'appartamento. Sono 2 ore in cui tutta l'equipe può esplicitare dubbi, perplessità, voglia di fare qualcos'altro, idee, oppure anche su come si fa con questa persona che ci dà dei problemi, perché è una persona ribelle che non accetta le critiche.
3: Ci sono altre realtà in Italia che hanno preso spunto, che lei sappia, dal progetto Recovery House?
2: Esistono tantissimi gruppi appartamento. Se si riuscisse a fare in modo che questi gruppi appartamento fossero più dinamici, ci sono tanti metodi per arricchire, no, una residenzialità. Nella Repubblica di Slovenia, vicino alla nostra Trieste, hanno da poco passato una nuova legge sulla salute mentale, stanno attuando una vera e propria deistituzionalizzazione e stanno allocando le persone in posti.
0: Michele si riferisce al fatto che in Slovenia è in corso una transizione dai grandi ospedali psichiatrici all'assistenza territoriale. Questo cambiamento è guidato da una strategia per la deistituzionalizzazione, è una strategia decennale 2024-2034 ed è accompagnata da un programma nazionale di salute mentale che si è avviato prima nel 2018 e dovrebbe arrivare alla sua conclusione nel 2028. La riforma dovrebbe sostituire in Slovenia l'isolamento istituzionale con dei team multidisciplinari e dei servizi di cura basati sulla comunità.
4: Dopo che è finito questo progetto, ci sono persone che sono andate a vivere autonomamente oppure hanno fatto altre esperienze di coabitazione con altre persone?
2: Questo è un argomento che coinvolge un problema che forse abbiamo adesso di depauperamento delle risorse, delle professionalità. Quindi abbiamo di recente riscontrato difficoltà poi nel garantire una residenzialità all'esterno, all'uscita. Quindi ci sono stati anche ritorni a casa che magari non erano tanto ben voluti. Ci sono state delle situazioni in cui addirittura abbiamo favorito l'incontro tra persone che poi sono andate a vivere insieme. Questo sì è una bella soddisfazione. L'uscita dalla recovery house avviene in maniera gentile, accompagnando la persona. Non sempre c'è un posto libero dove poter andare. La cosa più semplice che possiamo fare noi è iscrivere la persona alla graduatoria della residenzialità, oppure cercare l'attivazione di un FAP, che è un fondo per l'autonomia possibile, che è un altro degli strumenti regionali che possono coprire le spese per una residenzialità.

0: Io le chiedo quali riscontri ha notato in questi anni in cui ha seguito in prima persona questo progetto.
1: Sì, riscontro personale, si dice che il peer, l'ESP, quando è al lavoro deve aver completato il suo percorso di recovery e quindi non deve tentennare o comunque essere insicuro perché trasmette insicurezza anche agli altri. Ma invece io sono convinto che per me, se ero insicuro all'inizio, ho cominciato in punta di piedi. Questo percorso è servito anche per risolvere problemi che avevo io e che erano rimasti ancora lì.
2: E cose che invece ha notato, cioè diciamo una sorta di considerazioni che le vengono da fare dopo tutti questi anni di attività, cioè che cosa ha imparato, tra virgolette.
1: Ma ho imparato che siamo tutti uguali e che abbiamo bisogno di uno stesso grado di libertà, perché attraverso una liberazione da qualcosa che si esce da un percorso duro di diagnosi e di cura che passa attraverso il farmaco. Quindi c'è l'umanità, parlare, esserci. Molti sono rimasti amici tra di loro, quindi insomma. Posso dire che anche la conoscenza, quando poi ci si ritrova magari proprio al centro di salute mentale, anni dopo, con persone che continuano a frequentarsi e si conoscono meglio, e magari non avranno mai quel beneficio che è la parola recovery, ovvero guarigione, no? Noi non siamo la casa della guarigione, perché recovery, come dicevamo prima, è trovare un nuovo sé, non tornare a un sé antico. Che magari stava bene, non aveva la diagnosi ancora. La recovery per me è il momento in cui divento una persona nuova. Non c'è tornare indietro, c'è crescere. Solo crescendo si può essere felici. Una esperta per esperienza molto famosa, Patricia Deegan, dice queste cose. Non torno indietro, non si torna indietro, no?
3: Chiudiamo la nostra puntata ringraziando Michele, la nostra guida al progetto Recovery House di Trieste. Michele ci ha aiutato a capire davvero cosa significa il concetto di recovery. Alla prossima!
4: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
4: Psicoradio, la radio della mente.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
6: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
6: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al Mad Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
8: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
9: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

ed i miei amici ci siamo dissolti in un bar di Valencia.

Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna.

che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi.

sultane, sultane, sultane, mi sa pre un reame ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante e sei mia. Ti sfido, tattino, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

stesso vacillo perplesso e ferito se lei lo saprà. Sposato da tutti gli estanni col cane da guardia mi pare mi manca. Ti chiamo riattacco poi sorto di scatto mi stiocco il maglione son già per la via. Arrivo sull'uscio ti guardo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Valdarno e Cisareggello in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano. Treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo Faenza, previste corse bus sostitutive. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che in questo fine settimana si svolgono le semifinali del calcio storico. Per sabato 13 e domenica 14 giugno previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Per maggiori dettagli consultare sempre le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia Le Cascine, Firenze Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs. Sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri. Domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, In Quanto Teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, Quarto Piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.
1: Storge il ferro per il cancello, salda il danno di lamiera, alla casalinga poco sincera, al vagone di gente che piange e si recinta, canta gli occhi chiusi.

me allunga il passo. Ponta più in alto, anfibio sull'asfalto, respiro trattenuto. Quando passi la frontiera, non farti incastrare, continua a camminare. Quando c'è la pula,

marocchino, nigeriano, comunista o musulmano, albanese o curdo sta in campana. Belle gambe, lingua sciolta, pugno chiuso che scaravolta, gioca le tue carte e non

ci troveremo le stelle nascoste dentro alle scarpe, e ci sarà una luna soltanto da un'altra parte, e crederemo in un sogno solo per ricominciare, perché cadere è volare se provi a lasciarti andare. Ed io, che ormai ho capito chi sei, non parla e pensa agli affari suoi, ma tornerà la fortuna, ci sentiremo.

che non sai neanche che sei. Sorridi e pensi agli affari tuoi, ma tornerà questa luna che nasconde gli amanti, accenderà i tuoi

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 1° luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previste corse bus sostitutive. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che in questo fine settimana si svolgono le semifinali del calcio storico. Per sabato 13 e domenica 14 giugno previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Per maggiori dettagli consultare sempre le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano. Treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. Previste corse bus sostitutive. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che in questo fine settimana si svolgono le semifinali del calcio storico. Per sabato 13 e domenica 14 giugno previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Per maggiori dettagli consultare sempre le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono